Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Amen dico vobis,
1: quia publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei, quia credierunt.
2: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
4: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
3: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
4: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
3: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
4: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
3: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
4: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
3: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus populi. Quid vobis videtur? Homo quidam habebat duos filios. Et accedens ad primum dixit, Filii, vade hodie operare in vinea. Ili autem respondens ait, nolo. Postea autem penitentia motus abiit. Accedens autem ad alterum dixit similiter, et ille respondens ait, eo, Domine, et non invit. Quis est duobus fecit voluntatem patris? Dicunt, primus. Dicit illis Deusus, amen dico vobis, publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei. Venit enum ad vos Johannes in via justitiae, et non credidisti ei. Publicanem autem et meretrices crediderunt ei. Vos autem videntes nec penitentiam habuistis postea, ut crederetis ei. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotentem,
0: factorem caeli et terrae,
1: visibilium omnium et invisibilium,
0: et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de cielo, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est.
1: Crucifissus
0: etiam pro nobis su Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, Dominum et vivificante, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Consapevoli che saremo giudicati sulla testimonianza attiva del Vangelo, preghiamo il Padre dicendo insieme: rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Accompagna, Signore, il cammino dei uomini verso di Te. Purifica la loro fede, in modo a ciò che dicono corrisponda a ciò che fanno. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Rendi, o Signore, la Tua Chiesa, fervida di opere sociali e caritative. Rendila attenta e sensibile a quei bisogni cui la società ancora non provvede. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Libera, o Signore, i nostri governanti dalla litigiosità e dalla discordia. Concedi loro un cuore saggio e un atteggiamento costruttivo per il bene comune. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Consola, o Signore, chi si trova a portare una croce pesante. Aiutala a comprendere che la vita spesa per Te trasformerà il suo lutto in gioia. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore.
2: Fortifica, o Signore, la nostra comunità nella sequela del Tuo Cristo. La serenità e la pace siano il frutto della fiducia che ha posto in Lui. Preghiamo.
0: Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Dio della salvezza, che ci chiami ad una testimonianza coraggiosa della nostra fede, aiutaci a portare apertamente e fieramente il nostro nome cristiano, perché Gesù, tuo Figlio, ci possa un giorno riconoscere davanti a te che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a questa puntata, diciamo così, di Afrofonia, sabato 26 settembre 2026. In studio con voi
4: Filomeno Lopez
3: e Dulce Araujo, e alla parte tecnica Daniele Giorgi. Molti spunti da questo viaggio del Papa in Francia, molti spunti sull'Africa su cui vorremmo riflettere con voi prossimamente, ma per oggi vi vogliamo portare fino a Lisbona insieme al collega Filomeno Lopez per un evento che si è tenuto il 17 settembre e in cui è stato protagonista anche il cardinale prefetto del Dicastero per l'Educazione e la Cultura, cardinale José Tolentino de Mendonça. Si è trattato di un'estensione dell'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal, l'isola capoverdiana, dove si tiene ogni anno a giugno un festival di letteratura sulla letteratura mondiale, cioè che vuole, in poche parole, aprire i canoni della letteratura da altre parti del mondo, in particolare quella africana, capoverdiana, ma come dice lo stesso titolo, letteratura del mondo. E ogni anno ci sono due omaggiati particolari. Quest'anno è stato la cantautrice tradizionale nel centenario della sua nascita, Nássia Gomi, e il poeta brasiliano Paulo de Barros. Allora, questo festival ha delle estensioni in varie parti del mondo, è già successo qui a Roma e il 17 settembre scorso ha avuto questa estensione a Lisbona nel gremio letterario. Il tema di fondo è la poetica della terra e c'è stato questo momento di accoglimento della partecipazione straordinaria del cardinale Tolentino, che è stato omaggiato, e poi ha avuto un dialogo su letteratura e spiritualità con altri scrittori, in particolare Dina Salustio di Capo Verde e Anna Mafalda Leite di Mozambico, sulla letteratura e la spiritualità. Ed è stato un altro momento importante la presentazione del libro del collega Filomeno, Cambio di paradigma. Ecco, Filomeno, tu avevi già partecipato a Sal a giugno al festival e poi adesso in questa estensione a Lisbona. Che impressione generale ti lascia questo festival? Qual è la sua importanza?
4: Ma guarda, come anche a Sal rimasi, perché a Sal era la prima volta che ci partecipavo, e rimasi particolarmente toccato soprattutto dalla provenienza prima di tutto di gente, ma soprattutto l'ambiente che si crea. Cioè è veramente un luogo di, come dirlo con Senghor, le rendezvous du donner du recevoir, in cui vedi persone che sono affermatissime nell'ambito della letteratura, ma che vengono lì con uno spirito veramente di condivisione, di sentire dagli altri, insomma, essere veramente un'occasione di intercambio, no? Questa volta a Lisbona c'è stata anche la partecipazione molto, diciamo così, molto qualificata anche delle persone che erano lì. Era la prima volta che si faceva. Però non so se anche era per il tema, che normalmente è molto, non si usa molto parlare, letteratura e spiritualità. Ecco, ho visto veramente molto interessi, ma anche c'è stato anche occasioni per essere, sai, queste cose li vedi di più dall'intervento di domande che il pubblico fa. Ma veramente dico positivo, se nei due casi.
3: Certamente ci siamo dimenticati all'inizio di dire chi sono i promotori di questo Festival di Letteratura Mondo di Sal. Il principale promotore è la casa editrice Rosa de Porcelana, fondata dal poeta, saggista, capoverdiano Filin Telisio e dalla professoressa brasiliana Marcia Souto. Poi ci sono altri partner, e a Sal c'è il comune di Sal, per esempio, e tanti altri partner che portano avanti questo festival. Devo dire che io ho partecipato, non è? Mozambico, Angola, erano vari paesi del mondo, il Mali, per esempio, c'è stato un anno in cui è stato l'omaggiato è stato Amadou Ampateba, di cui abbiamo parlato qui recentemente, è abbastanza aperto. E c'è stato anche un anno in cui è stato omaggiato Antonio Tabucchi, che è uno scrittore italiano. Torniamo, prima di parlare della presentazione del tuo libro, che i nostri ascoltatori già conoscono un po', mi ha incuriosito questa sessione dedicata sulla letteratura e la spiritualità. Che cosa ti è rimasto di questa parte dell'incontro a Lisbona?
4: Devo dire che non so se la provvidenza o meno, perché è stata una provvidenza, perché è stato un momento per vedere scrittori, scrittrice che confessano che non è usuale per loro, quando si parla di letteratura, associare la parola spiritualità. Ed è proprio quello che è stato interessante poi dover ripercorrere, ognuno di loro, il percorso che hanno fatto finora, ripensando con lo stradario della parola spiritualità. L'unico che poi è stato probabilmente per me molto più incisivo è Britto, perché lui era un
3: Manuel Britto, capoverdiano, uno scrittore molto critico, una persona molto critica,
4: però straordinaria, insomma. Perché lui, io non sapevo neanche questo particolare, lui è stato pastore.
3: Sì, lui è un pastore nazareno, errato.
4: Sì.
3: Non è cattolico.
4: Sì, in effetti, per cui quando hanno parlato prima le due presentatrici del tema, e lui, quando è entrato, ha detto io al contrario di loro devo dire che posso avere una risposta non tanto interrogativa, ma quanto veramente affermativa, no? Quindi non di chi ricerca, ma di chi già dentro e cerca sempre di più. Mentre invece le due prime presentatrici hanno veramente confessato, come dicevo all'inizio, che gli sembrava strano questa cosa.
3: Quindi la scrittrice, la docente universitaria Anna Mafalda Leite,
4: che è
3: luso mozambicana, e Dina Salustio, che è una grande scrittrice capoverdiana.
4: Sì, ma lei ha fatto una lettura straordinaria, veramente, partendo da cose semplici.
3: Dina Salustio.
4: Sì, dal mercato, ho parlato con una persona al mercato, ha cominciato così, visto che non ci avevo mai pensato, ho detto invece di andare in biblioteca cercare di sapere cosa significa spiritualità, e mi sono messa a conversare con della gente. Ho cominciato con una donna al mercato, poi l'altra all'infermiera, poi questo, poi quest'altro. Ha fatto una relazione veramente straordinaria, ma che secondo me terminava proprio in quello che è l'essenziale, cioè che la spiritualità è una ricerca per alzare il proprio livello verso alto, no? Ognuno di loro ha dato, soltanto che, come dicevo, rispetto a Britto, loro l'hanno posto come una cosa che non ci avevano mai pensato, Britto invece sì.
3: Molto interessante questo. Sì. Con Filomeno propongo di sentire un po' di musica prima di proseguire con la parte che riguardava il tuo libro e di altri temi che aborderemo tempo permettendo. Non so che cosa hai preparato.
4: Ho preparato un brano che ricorda i nostri, coloro che si sono battuti prima per noi, perché noi potessimo abbracciare veramente la nostra spiritualità come africani.
3: E il titolo di questo brano?
4: The Sacrifice.
3: The Sacrifice, sentiamo. They gave

0: Sacrifice, una voce che ci arriva dalla Giamaica. E qui in studio della Radio Vaticana proseguiamo Afrofonia. Adesso abbiamo come tecnico Gabriele De Domenico e Filomeno. Ritorniamo fino a Lisbona a questa ottava, all'estensione dell'ottava edizione del Festival della Letteratura Mondo, in cui è stato presentato anche il tuo libro Il cambio dei paradigmi, di cui abbiamo avuto occasione di parlare, ma un libro ricchissimo e osato che vale la pena tornarci sopra, rileggere, ripensare e infine riflettere e vedere come ci può illuminare non solo l'Africa ma il mondo di oggi, il rapporto tra le nazioni, di cui tra l'altro il Papa sta parlando molto anche in questo viaggio in Francia. Come è stato accolto questa presentazione? Come si è svolto? Che cosa hai portato nel cuore a Roma per continuare a scrivere?
1: No, ho portato nel cuore il fatto che comunque la necessità, almeno per gli africani che c'era, perché la più grande, la maggioranza erano capoverdiani e guineani che c'erano, e questa, tutti sentono questo bisogno di cambio di paradigma, soprattutto a livello di educazione. Per cui è stata un'occasione anche che si è ricordato molto già il lavoro che faceva Cabral durante l'epoca della lotta, dove non c'erano solo armi, ma c'era molto di scuola, e soprattutto l'esperienza di scuola piloto, che era un modo di indogenizzare l'educazione, cominciare dalla base, no? In cui non c'hai nulla contro il fatto che un bambino possa crescere sapendo la storia di Napoleone, molto bene, non c'è nulla di contrario in questo, però non può partire da Napoleone, per esempio, e non sapere nulla, per esempio, di Samori Touré, che è il suo fondamento, eccetera, dico di Samori Touré e di tanti altri che sono all'origine, soprattutto per il modo come la colonizzazione ha fatto un lavaggio di cervello agli africani. Ora, oggi, quello che si diceva, il fatto che ormai lo sappiamo questo, cioè la storia, persone hanno lavorato su questo, ora si tratta non più di reclamarlo, ma di cercare di mettere all'opera questo fatto. E veramente c'è stato, sia da uni come gli altri, ma sono venuti anche molti studenti che stanno lavorando su tesi riguardanti proprio a queste tematiche nostre profondamente, senza trascurare ciò che è stato il mondo, ma forse per tanto tempo ci siamo occupati del mondo e molto meno di ciò che è nostro.
0: E il libro è stato presentato quindi in questo contesto dal cardinale Tolentino de Mendoza. Lui che aspetto l'ha colpito, ha messo in evidenza?
1: Lui è di più il fatto che il libro sia nato proprio da un bisogno di dialogo tra, perché inizia il dialogo tra me e il professor Roberto Mancini, dove la domanda principale era come è possibile ancora oggi un dialogo tra l'Occidente e l'Africa intorno ai problemi della convivenza umana, e comunque come riprendere questo discorso. Per lui questo testo andrebbe veramente presentato molto di più, e forse molto di più divulgato, perché ci sono molti spunti di coraggio, ma lui attribuiva questo al fatto che probabilmente io, anche non essendo legato alle strutture educative, quindi ufficiali, avevo più libertà di dire ciò che veramente bisogna dire, senza offendere, o comunque sempre in una prospettiva filosofica dove è più questioni che veramente dire le cose devono essere così. E questo è l'aspetto che lui ha sottolineato di più, e dice che è un bisogno di ricercare questa questione, visto che il problema fondamentale oggi, e lì anche ha parlato della sinodalità, no? È proprio questo, come essere sinceri, no? Gli uni con gli altri, ma senza mai dimenticare quello che ci accomuna come umanità, no? E soprattutto il contributo che io cerco di dare nel libro, cioè dicendo che oltre il panafricanesimo e la negritude, anche i palop hanno apportato un qualcosa di più concreto a tutto il continente. Perciò la lotta intrapresa da loro all'epoca era all'interno delle Nazioni Unite quello che loro chiamavano la combattente anonima della causa delle Nazioni Unite, perché si è potuto riunire la teoria e la pratica insieme. Un popolo di grandi illuminati figli intellettuali, ma anche dei poveri contadini che non sapevano leggere e scrivere, ma che avevano le armi in mano con una coscienza culturale e politica ben definita. Quindi, secondo me, la CNCP, quindi l'azione dei paesi di lingua portoghese, la loro lotta, completa ed eleva ciò che era iniziato semplicemente come dibattito all'interno del panafricanesimo e della negritude. Quindi completa e soprattutto dà alla negritude e panafricanesimo l'occasione di non rimanere un dibattito tra intellettuali. Ecco,
0: tutto questo ci conduce a una delle figure importanti di questi PALOP, come dicevi, PALOP che sta per paesi africani di lingua ufficiale portoghese, e che hanno avuto grandi leader della lotta per indipendenza. Alcuni di questi paesi oggi sono un po' così, ma bisogna ritrovare la bussola, come dice il cineasta della Guinea-Bissau, Flora Gomes, che è stato di recente a Venezia. Ma sto già divagando, volevamo tornare ad Amilcar Cabral, che ha fondato la scuola pilota in Guinea-Bissau durante la lotta per educare la gente alla sua cultura come strumento di emancipazione. Ecco, Amilcar Cabral è stato anche in questi giorni a settembre molto in auge, in voga qui in Italia, perché a Roma gli è stato dedicato un giardino che sta vicino a San Paolo, vicino all'Università Roma 3, e poi a Bologna, dove da 50 anni c'è una biblioteca importante dedicata al suo nome, si è svolto un incontro a cui ha partecipato tra l'altro Filintelisio della Rosa Porcellana Editore e fondatore del festival di cui abbiamo parlato. Sì. Ecco, due eventi importanti. A Bologna è stato messo in evidenza l'aspetto umanista di Cabral, perché siamo più abituati a vederlo come un combattente, uno stratega, ma era un grande uomo, un grande umanista, un uomo di cultura. E poi a Roma si è riconosciuto il suo ruolo dedicandogli questa via, nell'anno in cui quest'anno si celebra un anniversario importante della fondazione del PAIGC, il partito fondato, il settantesimo anniversario, fondato da lui per la lotta che ha unito Guinea, Bissau e Capoverde nella stessa via per l'indipendenza, perché Cabral era figlio appunto di ambidue paesi. Ecco, una tua valutazione su questi eventi, su qualcosa che ti viene in mente di dirci oggi su Cabral, che i nostri ascoltatori apprezzano, perché ne parliamo spesso qua.
1: No, guarda, quello del 12 qua...

0: Però vedere che il mondo veramente si ricorda di quest'uomo, e soprattutto in Italia. L'Italia, per questo momento così cruciale, perché lui è venuto qua per chiedere un cambio del modo di operare di solidarietà tra popoli.
1: Cambio di paradigma già
0: Sì,
1: all'epoca.
0: in effetti, in effetti. E dice, siamo ben felici del tipo di aiuto che ci date, questa solidarietà di cui veramente abbiamo bisogno. Però io sono venuto qua per dirvi che vogliamo cambiare e quello che vi chiediamo è solidarietà nella conoscenza e conoscenza nella solidarietà. Quindi il ruolo primario della cultura come elemento di far sì che i popoli si conoscano, perché poi è ciò che lui ricorderà a Giovanni,
1: Pirelli.
0: Serbandini, quando è andato ad assistere a un congresso della allora Palop, lui era andato come un capo rappresentante dei movimenti anticoloniali italiani. E Cabral, dopo che l'ha sentito parlare, l'ha detto: ci hai detto cose belle. Quando torni, di agli italiani queste due cose. Sì, sappiamo che l'Italia fa parte della NATO ed è la NATO che bombarda le nostre, eccetera, eccetera, perché Portogallo non c'ha. Però di agli italiani che noi non confondiamo mai i popoli con i loro governanti. Ragion per cui vi abbiamo chiesto di ormai operare la nostra relazione basata fondamentalmente sulla cultura. In fondo, poi, Dulce, perché ci avevano dominato? Ci avevano dominato perché hanno detto che noi non avevamo cultura e quindi le nostre culture sono state trasformate in folklore, le nostre lingue in dialetto, la spiritualità di cui parlavamo in superstizioni e così siamo state tagliate di fondo. Allora la lotta di Cabral, per finire, è stata quella di un uomo consapevole che ormai non possiamo più fare totalmente indietro e l'ha detto. Il futuro però che la nostra lotta vuole costruire, non lo possiamo costruire solo con le nostre culture, ma non possiamo neanche prescindere dalle nostre culture, pena a costruire tutto ciò senza base. Ed è questo che penso che ciò che il mondo oggi ha bisogno di capire. La lotta oggi degli africani non è contro l'Occidente, non è contro nessuno, ma è per affermazione anche che culturalmente ha qualcosa da dare al mondo.
1: Una bellissima riflessione che vorremmo continuare, ma il tempo a nostra disposizione, a disposizione di Afrofonia, è arrivato così alla fine. Non ci resta che ringraziare il nostro tecnico, i nostri tecnici, Gabriele De Domenico e
0: Il gran
1: Daniele De
0: musico.
1: Giorgi, a Filomeno, grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici e appuntamento alla prossima settimana con Afrofonia, sempre qui sulla Radio Vaticana. E rimanete in compagnia di questo brano reggae, che Filomeno sa chi è l'autore.
0: Bob Marley, One Love.
1: One love a tutti voi. Alla prossima, grazie.

0: Rezemos mais uma dezena, Pai Nosso e 10 Ave Marias.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.